0: Ella mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi, è venuto.
0: Abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi.